mysteries. Ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberti, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,